0: No cantar pocone,
1: Oh,
0: perai, perai, si qui mira manta, yonti, taigo, perai, perai, chiwanki manta, pampiri, perai, perai.